0: quasi.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Running. Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Al momento le vittime sono più di 390 e tra i 1300 dispersi ci sono anche tre italiani. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause del decesso di una 45enne trovata morta nel suo appartamento con sul corpo segni di ferite d'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato diffuso dalla polizia locale comprende corpi recuperati in più aree del paese. Restano dispersi 28 agenti di polizia, tra i dispersi anche un 50enne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Cresce la tensione tra Londra e Mosca con Trump che si dice certo che Putin non attaccherà i territori NATO. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato proprio per avvertire la Russia di non attaccare l'alleanza. Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. L'Italia alle prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo la polizia locale, il numero delle vittime è salito a 475. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Disperso un cinquantenne italiano e una coppia italo-svizzera. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. Ma Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti UE parlano di nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei. Sono ore decisive RAI per il futuro di Sigfrido Ranucci e di Report. Si lavora alla definizione di una ricollocazione per il giornalista e alla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di punta di RAI 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna, con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40 e il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2.381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi che sarebbero almeno 2.381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi, sul posto sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. È bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che nei giorni scorsi aveva detto che a destra vota in maniera maggioritaria chi ha poco studiato. Piccata la replica social di Meloni: quegli italiani hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, ha scritto. È più che raddoppiato col passare delle ore. Il bilancio delle vittime dell'alluvione in Tibet è salito ora a 538. La Cina riprende le operazioni di ricerca dei dispersi, che al momento sarebbero oltre 2300. Proseguono intanto anche le operazioni di soccorso. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villa Grazia a Palermo. La piccola stava trascorrendo la serata coi genitori quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia, l'ha annunciato il governo serbo. Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo: una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri due portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire: lo stretto di Ormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e French Faros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da

0: In trasferta. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Un altro annegamento in piscina. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta ieri a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, pare che nessuno se ne sia accorto, disposta l'autopsia. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, il numero dei morti è salito a 538, i dispersi sono 977, tra cui 617 stranieri. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Botta risposta tra la Premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco le parole della Presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet. Continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Sigfrido Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Abbiamo sentito un boato immenso e visto una nube marrone venire verso di noi, è il racconto all'ANSA di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione europea interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio, Rafa Leao, Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. E intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e due inglesi, Sunderland e Bournemouth, Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Lo affermano le autorità del paese malaiano, riprese dalla CNN. arrivata a Kathmandu la task force italiana. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'AIA l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Un portavoce della Commissione europea commenta: qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Siegfried Ranucci non condurrà più il report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervini Vincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Gli inviati storici protestano: siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della banca centrale americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Sono 584 i morti e oltre 2400 i dispersi. Drammatica la testimonianza di un'italiana sopravvissuta, Valentina Piccinini. Un vuoto immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo, racconta all'Ansa. È polemica per la decisione della Serbia di concedere all'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, i funerali di Stato. Da Bruxelles fanno sapere la glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Avrebbe ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfried Ranucci lascia la conduzione di report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la RAI. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso La Vitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio: Rafaleao ha scelto e giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen, superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava. Al momento le vittime accertate sono più di 390. Tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'AIA a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata bloccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio, la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Al momento le vittime sono più di 390 e tra i 1.300 dispersi ci sono anche 3 italiani. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause del decesso di una 45enne trovata morta nel suo appartamento con sul corpo segni di ferite d'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, più tardi.
2: Un giorno dalla redazione. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato diffuso dalla polizia locale comprende corpi recuperati in più aree del paese. Restano dispersi 28 agenti di polizia, tra i dispersi anche un 50enne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Cresce la tensione tra Londra e Mosca con Trump che si dice certo che Putin non attaccherà i territori NATO. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato proprio per avvertire la Russia di non attaccare l'alleanza. Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. L'Italia le prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027, Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo la polizia locale, il numero delle vittime è salito a 475. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Disperso un 50enne italiano e una coppia italo-svizzera. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. Ma Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti UE parlano di nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei. Sono ore decisive RAI per il futuro di Siegfried Ranucci e di Report. Si lavora alla definizione di una ricollocazione per il giornalista e alla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di punta di RAI 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40, il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2.381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin, che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno, è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2.381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Bassarachki. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, è morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2.381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Bassarachki, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi sul posto, sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la pre-

0: La serata coi genitori, quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia, lo ha annunciato il governo serbo. L'Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo, una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri 2 portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire lo stretto di Ormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Un altro annegamento in piscina, una bimba di 2 anni e mezzo è morta ieri a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, pare che nessuno se ne sia accorto, disposta l'autopsia. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, il numero dei morti è salito a 538, i dispersi sono 977, tra cui 617 stranieri. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Botta risposta tra la Premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco le parole della Presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini,

0: Gnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Siegfriedo Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico al TG3, a RAI News o come corrispondente. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Abbiamo sentito un boato immenso e visto una nube marrone venire verso di noi, è il racconto all'ANSA di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione europea interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio, Raffaeleo, Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. Intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e due inglesi, Sunderland e Bournemouth, Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Lo affermano le autorità del paese malaiano, riprese dalla CNN, arrivata a Kathmandu la task force italiana. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Un portavoce della Commissione europea commenta: qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Siegfriedo Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Gli inviati storici protestano, siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della banca centrale americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Sono 584 i morti e oltre 2400 i dispersi. Drammatica la testimonianza di un'italiana sopravvissuta, Valentina Piccinini. Un boato immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo, racconta all'ANSA. È polemica per la decisione della Serbia di concedere all'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, i funerali di Stato. Da Bruxelles fanno sapere la glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Avrebbe ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfriedo Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la RAI. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso La Vitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio, Raffaeleo ha scelto e giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen, superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York New York Times, inoltre Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Al momento le vittime sono più di 390 e tra i 1300 dispersi ci sono anche tre italiani. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause del decesso di una 45enne trovata morta nel suo appartamento con sul corpo segni di ferite d'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, a più tardi.
3: Un giorno dalla redazione. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato diffuso dalla polizia locale comprende corpi recuperati in più aree del paese. Restano dispersi 28 agenti di polizia, tra i dispersi anche un 50enne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Cresce la tensione tra Londra e Mosca, con Trump che si dice certo che Putin non attaccherà i territori NATO. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato proprio per avvertire la Russia di non attaccare l'alleanza. Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dell'omicidio. Italia alle prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio, Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma. Coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo la polizia locale, il numero delle vittime è salito a 475. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Disperso un 50enne italiano e una coppia italo-svizzera. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. Ma Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti UE parlano di nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei. Sono ore decisive e RAI per il futuro di Sigfrido Ranucci e di Report. Si lavora alla definizione di una ricollocazione per il giornalista e alla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di punta di RAI 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna, con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40 e il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi, sul posto sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere, con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che nei giorni scorsi aveva detto che a destra vota in maniera maggioritaria chi ha poco studiato. Piccata la replica social di Meloni: quegli italiani hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, ha scritto. È più che raddoppiato col passare delle ore. Il bilancio delle vittime dell'alluvione in Tibet è salito ora a 538. La Cina riprende le operazioni di ricerca dei dispersi, che al momento sarebbero oltre 2300. Proseguono intanto anche le operazioni di soccorso. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villa Grazia a Palermo. La piccola stava trascorrendo la serata coi genitori quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Lo ha annunciato il governo serbo. L'Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein, e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.

0: Infometeo. Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana all'insegna ancora dell'estate tra il Piemonte e la Liguria, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso in entrambe le regioni. Qualche annuvolamento ancora potrà insistere a ridosso delle zone montuose, ma senza particolari conseguenze. Weekend però ancora all'insegna del caldo, caldo umido. Temperature che arrivano a toccare i 31-32 gradi, ma per effetto dell'umidità sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Ma per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi sabato 29 agosto. Le stelle dicono: Ariete, bene il lavoro con Mercurio amico, saprete essere concentrati e vigili. Toro, i progetti lavorativi odierni saranno favoriti dalla luna amica. Gemelli, quella di oggi sarà un'ottima giornata per gli affari e la vita affettiva saprà rendervi appagati. Tutto benissimo. Cancro, nel lavoro saprete mantenere le posizioni acquisite e in famiglia ricoprirete il vostro ruolo con autorità e sicurezza. Leone, andrà bene il lavoro e la giornata sarà ricca di soddisfazioni. Vergine, siate fiduciosi. Non avrete grosse preoccupazioni nell'affrontare eventuali disguidi. Bilancia, non dovranno distrarvi le piccole noie possibili per la luna dissonante dagli impegni odierni che saranno assai soddisfacenti. Scorpione, in amore non avrete difficoltà e la luna amica saprà garantire un clima sereno in ogni ambiente. Sagittario, siate determinati ma solo nelle situazioni che sapete di portare ad una soluzione sicuramente positiva. Capricorno, approfittate di oggi per riposarvi, meglio se in compagnia di chi amate e sa sempre comprendervi. Acquario, avrete ottime opportunità di riuscita nel settore professionale. Pesci, la luna positiva vi renderà intuitivi e perspicaci, aiutandovi a trovare soluzioni ad eventuali disguidi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: musica, grande musica anni 80, la voce splendida di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Vi diamo il buongiorno, buon sabato e buon weekend. Sono le 8 in punto, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina, i feriti lievi. Violente grandinate anche in provincia di Brescia, nel Pavese, nel Veronese, nella parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti un gruppo di detenuti extracomunitari già presenti in scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 7 agenti sono stati portati al pronto soccorso a Siracusa e 4 all'ospedale di Avola. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti, oltre 2.400 dispersi, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Gonzalo Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Ed è tutto, a più tardi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: estate di Pedigù, questa è Woman, 8 e 6 minuti, arrivo e trovo già dei messaggi bellissimi, lo so, vola il tempo quando ci si diverte. Allora, a conclusione di una bella settimana, bella speriamo per tutti voi. Benvenuti amici, buon sabato, siete con Paola fino alle 12. Bastille, questa è Pompei.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato, I love Radio City.

nostri insuccessi, anche Bastio con Pompei, successo del 2013. Buongiorno amici, come state? Allora, ieri temporali anche piuttosto arrabbiati, nel Bresciano, non so se avete visto, chicchi, altro che chicchi, palline da golf che hanno spaccato diversi parabrezza delle auto, una roba pazzesca. Ormai ci sono questi fenomeni un po' esagerati, e grandine comunque anche purtroppo anche in provincia di Alessandria. Allora, un po' di saluti, dicevo prima, tanti messaggi che stanno arrivando al 333 4635 873. Saluta, abbraccio Sara, buongiorno. Buongiorno a tutti poi di Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, saluto con piacere Pino, buongiorno, benvenuto Angelina, che sia un buon weekend, eh? Ok, il meglio deve ancora venire. Un abbraccio grande a te, a Jessica, anche a Simone, poi saluto Lucrezia, ciao Claudio, ci raggiunge anche lui con il suo messaggio, saluto Lori, buongiorno a tutti, anche questa mattina chiacchierate insieme, naturalmente grazie ai vostri messaggi, aspettiamo anche i vocali, e se volete salutiamo come sempre tutti gli amici al bar che stanno facendo colazione, i nostri colleghi giù al parco acquatico alla Vagello che vi accolgono anche in questo bel fine settimana soleggiata, ecco, dopo i temporali di ieri finalmente sole, bello, tranquillo. Irama, questa è Cabana. We'll be right back.

musica Marie Claire Dubaldo con Rhythm is Magic. Un appuntamento con il verde, con i fiori. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la mostra mercato florovivaistica di qualità Fiori Inchiostro, giunta alla 9ª edizione, che si terrà proprio nel weekend, oggi e domani, domenica 30 agosto, dalle 9:30 alle 19, nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra mercato saranno visitabili la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquerelli di piume di petali di Mary Ann Scott, la mostra di bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e anche il ristorante. Ricordiamo che l'ingresso è libero.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

0: serramentigollo.com. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Station. E allora c'è posta per te, amici, c'è un messaggio per voi da parte di Umberto. Rullo di tamburi, fiato alle trombe, pronto per augurare a tutti voi, Paoletta in primis, buon fine settimana. Grazie, sempre il benvenuto caro Umberto, lui collegato da Roma con noi a I Love Radio City. Grazie mille Umberto, un abbraccio, buonissimo fine settimana a tutti voi. E poi devo fare tanti tanti auguri in questa giornata a Puddu, auguri, buonissimo compleanno, un abbraccio. Novità, Julie e Bresh insieme, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

i genovesi Julie e Bresh insieme. Julie, sappiamo, compagno collaboratore sempre di Olly. Serenamente, questa è la nuova canzone che abbiamo appena sentito, una delle nostre novità in rotazione. Allora, grazie ancora Umberto, Colli, un abbraccio grande. Guardavo la situazione traffico in questo weekend, ancora arrivi e partenze per la vacanza del mese di settembre, bellissimo. Per adesso traffico sembra tutto regolare, buon viaggio e prudenza. Lily Allen.

0: parlare d'amore.
1: Eccolo qua, Saif, con questa canzone veramente molto carina, tutta da cantare, parlare d'amore. Allora, prima, poco fa, abbiamo sentito la canzone nuova di Giulia insieme a Brescia. In questo caso Saif è accompagnato da Brescia, si sente, eh? Intanto 8:34, quindi la nuova scuola genovese. Tanti cantanti sappiamo bene in questi anni, a partire da Oli e tutti loro che abbiamo già ascoltato questa mattina. Gianna, buongiornissimo, buongiorno tesorissimo, dice presente, un po' rinco, ma ci sono, a parte che non ci credo. Però un attimo, a quest'ora, dai, per la partenza, per l'avvio. Mi unisco agli auguri dal mio amico Puddu. Auguri, auguri. Every time.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto, Stay è

0: 39 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

le canzoni di questa estate 2026 su Radio City The Bowser con Magnetic. Allora Sandrina, ho indovinato. Ciao Sandra, un bacione grande. Oh, si parlava dei bimbi piccoli che ne hanno, come sappiamo bene, sempre una, ma poi passa tutto. È un bacione grande a te, un bacio alla piccola Mati. Allora, buongiorno Paola, buon sabato anche a te, benvenuto il nostro super amico Roby da Milano. Com'è, tutto bene? Tutto bene? Allora, buon weekend, un abbraccio grande. Sì, leggevo stamattina una notizia lanciata dall'ANSA sullo street food. È boom del cosiddetto street food in Italia, con 4.300 imprese in quasi 2.000 comuni. Un tempo non erano in uso, non conoscevamo proprio questo termine street food, soprattutto probabilmente prendendo un po' spunto dai paesi all'estero, no? E quindi insomma c'è stato un vero e proprio boom in 10 anni, una crescita pazzesca a trainare il sud, ma ormai sappiamo bene ovunque, non solo in vacanza ma anche nei nostri paesi, città, insomma a volte ci sono manifestazioni proprio con lo street food, che poi ci piace, anche perché vabbè, vai all'estero soprattutto per assaggiare i prodotti tipici. La ristorazione su strada si consolida dunque con una presenza stabile nel tessuto economico locale, non solo come dicevamo nelle grandi città, anche in piccoli centri, dalle aree costiere ai borghi dell'entroterra, quindi ovunque, non soltanto in vacanza al mare, ma ovunque, anche da noi, dalle nostre parti, insomma. È un bel mangiare, no? Si assaggiano cose buone, pratiche, insomma, appunto cibo da strada, che ha avuto veramente un boom in questi ultimi anni. La musica leggerissima con la pesce di Martino.

Queste Fireflies con Martin Garrix e U2 su Radio City. Allora, si parlava poco fa dello street food. Quando si va in vacanza, beh, soprattutto all'estero, non può mancare, così dice Lori, un classico, che poi trovi magari prodotti che trovi anche al ristorante, però insomma fa parte di usi e costumi, per cui insomma è un piacere sempre provare appunto lo street food. Vedi a volte delle cose curiose, soprattutto quando vai all'estero in paesi lontani. Dal passato, Irene Cara.

0: E allora grazie ancora a Lori, saluto Carla, buongiorno Paola in giro per commissioni, abbraccione Carla e i suoi pelosetti che la seguono sempre al seguito, saluto abbraccio Nadia, benvenute. Flashdance, What a Feeling, filmone, un pezzo di storia della musica, un film sempre bello, con la voce di Rene Cara abbiamo ritrovato questo grande successo. Vi ricordo amici, domani domenica 30 agosto la Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavi Longa, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi di OCG, ad aspettarvi degustazione in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrova alle 9:30 alla tenuta La Marchesa, quota di 30 euro, posti limitati con iscrizione obbligatoria entro oggi. Quindi ricordate, info e prenotazioni su gavilonga.it. E abbiamo raggiunto le 9:01, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista, non condurrò Report ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, iniziata da un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti feriti portati al pronto soccorso. Il calcio, seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: la nostra vita viaggiando per il mondo, quindi andare, vedere, scoprire, viaggiare, mamma mia, vorremmo tutti farlo di più, che poi abbiamo magari la nostra località del cuore, ok, però insomma è bello anche scoprire posti nuovi, vedere come vive la gente magari all'estero, con tutte cose molto belle. Vabbè, noi speriamo, aspettiamo le prossime vacanze. A proposito di feste sagre ancora in questo periodo, saluto Pupa, Pupina, tutti i collaboratori, la Miki, Michela, Ari, quasi pronta la valigia sul letto, la vita del galeazzo quasi pronta per un'altra vacanza. Intanto Giudy oggi al parco acquatico alla Vagello come tanti amici, allora buon divertimento, buon bagno, un bellissimo weekend su Radio City. Continuiamo così, Bianca, con noi c'è Noemi.
1: Ciao, sono Julie l'ostetrica da Nove Ligure, I love Radio City.

0: i nostri amici Paolo Emilio. Un bacione grande, colazione con Radio City come ogni sabato. Grazie mille, un bacione a voi, buonissimo weekend. MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go.

Andioro su Radio City. Allora, a proposito, parliamo spesso di viaggi perché ci piace un sacco. Intanto anche fantasticare, pensare, no, alle prossime vacanze, insomma, anche se sono magari lontane, comunque si pensa. In ogni caso, le città più attrattive del mondo non sono in Italia. Come non sono in Italia? Allora, le prime tre città sul podio sono New York, innanzitutto Londra e Parigi, la bellissima, sempre bella Parigi. A certificarlo è l'istituto di analisi britannico Oxford Economics, che ogni anno stila la sua classifica. Quindi c'è l'economia, capitale umano, insomma un insieme di criteri come sempre, no? La qualità della vita, ambiente, governance, i cinque criteri utilizzati per la valutazione. L'Italia con le sue belle città non è pervenuta, questo ci fa un po', insomma ci mette tristezza, non è giusto. Al 44esimo posto ad esempio c'è Madrid. Per trovare la prima metropoli italiana in classifica, parliamo di città e quindi non di spiagge, appunto località, ecco, e bisogna arrivare al numero 82, alla posizione 82 occupata da Milano, mentre la capitale Roma si piazza ancora più giù al 112esimo posto. Poi nella top 10 c'è ad esempio San José in California, Seattle, Melbourne, Sydney in Australia, Tokyo, San Francisco, un sacco di città. Le nostre non fanno così una bella figura, però noi abbiamo ben altro, Abbiamo le spiagge, ragazzi, abbiamo un sacco di cose bellissime, abbiamo l'arte che insomma in molte parti del mondo non c'è. In ogni caso, questa è la classifica stilata. Adesso Anastasia.

0: successi. I love Radio City. Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: amore.
1: Un'esplosione di gioia con Lorenzo Giova, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E siamo noi, 9:30 su Radio City. Dopo vi parlo di una cosa forse interessante, forse. Novità con Camerad, questa è Love Sober.

buongiorno, ciao Sonia, un bacione. Allora, 9.31 Love Sober con Camred. Tra poco vi parlerò dei carrelli intelligenti, cioè arriva l'intelligenza artificiale anche durante la spesa, ma sì, no, ci inducono a non pensare più. La

0: Rex e Take It Easy con Mika, ce lo dice Mika. E allora soltanto chi è in vacanza, chi è in relax, ok, altrimenti lavori, lavoretti tutti indaffarati, commissioni. Buon sabato, siete con Paola fino alle 12 anche oggi. Relax e Take It Easy con Mika. Abbiamo sentito anche Marc and Cremont con Serena Brancale, The Colors, partendo per i successi dell'estate, in apertura Madcon con Don't Worry. E adesso vi ricordo un appuntamento, anche quest'anno torna l'appuntamento con la mostra mercato florovivaistica di qualità Fiori Inchiostro, giunta alla 9ª edizione, che si terrà, si tiene oggi e domani, domenica, dalle 9:30 alle 19 nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra saranno visitabili anche la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquerelli di Piume di Petali di Mary Ann Scott, la mostra Bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo, ricordiamo, il servizio bar e anche il ristorante. L'ingresso è libero.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Reverchon, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Sola nostra.
1: L'atmosfera del Brasile con Gaia, questa è Bossa Nostra. Allora, ci perdiamo letteralmente a parlare di viaggi con voi attraverso i messaggi. Prima abbiamo detto le città più attrattive al mondo, che poi è una cosa soggettiva, qualcuno coglie sfumature e sensazioni che un altro non coglie, no? Naturalmente abbiamo citato una classifica in generale, comunque tra i paesi più belli al mondo, in questo caso diciamo i paesi proprio, beh, qui sì che c'è ai primi posti l'Italia ovviamente, poi la Nuova Zelanda, la Grecia e il Giappone, bellissimo da girare. L'Italia, beh, paesi tra i paesi preferiti per la sua straordinaria concentrazione di arte e storia, la cucina, ragazzi, che te lo dico a fare, i paesaggi che vanno dalle Alpi al mare, naturalmente esperienze a tavola che sono, insomma, lo sappiamo bene tutti e lo sanno anche i turisti che arrivano da lontano. Nuova Zelanda, beh, il sogno di chi ama la natura selvaggia, spazi incontaminati. Poi la Grecia, chiaramente bella, bellissima, spesso al vertice delle classifiche turistiche per il mare cristallino, le isole, i resti archeologici, i cocci. Quando vediamo tanti cocci, beh, insomma, la Grecia è bellissima, anche le isole soprattutto, E infine il Giappone, dicevo, unisce il mondo, cioè in modo unico, una modernità futuristica, tradizioni antiche, i templi silenziosi, una cultura affascinante, assolutamente bello da girare. Va bene, insomma, ci perdiamo. Ciao ancora Enrica, un bacione grande, buonissima giornata. Con noi c'è Damiano, Next Summer.

Ciao ragazzi, ciao Vani. Allora, mi ha mandato questo messaggio: vorrei ascoltare una canzone di Gaia che abbiamo sentito da poco, peraltro, dedicarla a me stessa e alla mia perseveranza. E vai così, allora dai, al grande. Buon weekend a tutti. Come state? Come vi ritrovo? 9:56 su Radio City, la nostra musica. Siete con Paola fino alle 12. C'è anche lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Questa è Agitare Coca-Cola, la canzone nuova di Tommaso Paradiso, lui che diceva biscotti inzuppati nel latte. Per quanto tempo? Poi ne parliamo anche di questo. Tommaso Paradiso su Radio City. E adesso vi ricordo un appuntamento per domani domenica alla Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavi Longa, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi DOCG. Ad aspettarvi degustazioni in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrova alle 9:30 la tenuta La Marchesa, quota di 30 euro, posti limitati con iscrizione obbligatoria entro oggi, ricordate. Info e prenotazioni su gavilonga.it. Appuntamento a domani. E intanto invece appuntamento con la grande musica del passato, 1983, Jimmy Cliff, la sua Reggae Night.

0: vedi, c'è chi si concede la colazione anche a quest'ora. Beh, sono le 10, ma va bene. Siamo ancora in estate, non dimentichiamolo, soprattutto ragazzi, studenti, ovviamente, lasciamoli tranquilli, dai. Dicevo, prima della colazione, il tempo ideale per inzuppare un biscotto nel latte è di 3 secondi, poi ne parliamo, ma dipende, dai, dipende, non è così matematico, così tassativo, no? Jimmy Cliff con Reggae Night, adesso collegamento, le ultime notizie, 10:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Confermata la presenza di una diffusa infezione. Con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Le due ruote, uno super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:45.455 nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle della pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Mark. Oggi alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: E questo è DNA con Sofia and the Giants. Così continuiamo la nostra mattinata insieme. Un saluto a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba. Buonissimo weekend, buon divertimento, buon bagno e buon ascolto a voi che ci seguite sempre. Bruno Mars con noi, questa Oh My Soul.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

mettere fare colazione con la nostra musica e con il grande Bruno Mars. Lo dice Carla, lo diciamo tutti, naturalmente un grandissimo artista. Abbiamo ritrovato la sua ultima canzone, Om My Soul. Allora, fare colazione con i biscotti inzuppati nel latte, come diceva Tommaso Paradiso. Allora, il tempo ideale per inzuppare un biscotto nel latte è di 3 secondi. Questa è la regola dell'inzuppo perfetto. Ma voi come la vedete? Non è così fiscale, non è così matematico, secondo me. Dai, dipende. Durata ottimale, dunque, si dice dai 2 ai 4 secondi. Il massimo assorbimento si raggiunge intorno ai 3-4 secondi a seconda della consistenza. Ma infatti, ma se metti, che so, i savoiardi, basta un secondo. Ci sono altri biscotti confezionati, no? Dico quelli, perché altrimenti quelli fatti in casa sono il top, ovviamente. Alcuni che sembrano di legno, per cui ci vuole un po' più di tempo, dai. La fisica dell'immersione. Secondo gli studi sulla capillarità, fra l'altro, che ridere, premiati anche con gli Ig Nobel, no? Spesso li abbiamo citati, no? Quelle cose che fanno ridere, però fanno anche riflettere. Quindi, anche questo, insomma, ci sta, come calcolo, come studio. Un tempo di 3 secondi in posizione orizzontale permette di assorbire circa l'80% del liquido senza rischiare il distacco, la caduta del pezzo in fondo, sul fondo della tazza. Oltre i 4 secondi il rischio di disintegrazione aumenta drasticamente, trasformando un momento della colazione in un disastro. Tutti ma magari a qualcuno piace così a pappetta, no? Sciolti. Comunque, so, fate un po' come volete, non so come la vedete sta cosa. La regola, io ve l'ho detto, comunque la regola perfetta per l'inzuppo perfetto è di 3 secondi.

Pink con Giannellini, la Gianna insieme a Marrakesh. Beh, l'argomento colazione piace sempre, tante volte ne abbiamo parlato, dolce o salata. Ragazzi, amici, tra poco

una fetta di panettone o Pandoro? No, aspetta un attimo. Allora, dicevamo prima della regola, no? La regola, il tempo ideale per inzuppare un biscotto nel latte di 3 secondi, la regola dell'inzuppo perfetto, a meno che non ti piacciono sciolti. Il Sony ad esempio dice: a me piacciono sciolti. Ma che problema c'è, dai? No, alcuni non piace proprio, e poi intanto si beve tutto, no? E allora stile centrifugato. Simo, anche per me non è un problema, la pappa tipo biberon, ecco, tutto un frullatone. Va bene, allora buona colazione ancora, seconda colazione a questo punto, 10:22, la nostra mattinata insieme. Dopo colazione che si fa? Una bella giornata relax, potendo naturalmente. Beh, intanto siamo nel weekend. Il messaggio di Cinzia: ciao Paola ed eccoci qua, non potevamo mancare, finiamo in bellezza, giornata stupenda, lei intende al parco acquatico Lavagello, ultimo weekend, quindi approfittatene, insomma, buon bagno, buon divertimento, un abbraccione, brava, bravissima Cinzia, intanto sei dei nostri, e grazie a tutti voi naturalmente che ci ascoltate anche in DAB con lo streaming. Edwin Collins con noi, A Girl Like You.

0: Infometeo. Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana all'insegna ancora dell'estate tra il Piemonte e la Liguria, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso in entrambe le regioni. Qualche annuvolamento ancora potrà insistere a ridosso delle zone montuose, ma senza particolari conseguenze. Weekend però ancora all'insegna del caldo, caldo umido. Temperature che arrivano a toccare i 31-32 gradi, ma per effetto dell'umidità sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Ma per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Republic su Radio City, questa I Ain't Worried. Grazie ancora Carla, grazie Cinzia, buon divertimento, relax e divertimento qui al Parco Acquatico Lavagello. Noi continuiamo con una delle nostre novità, è tornato James Blunt, bella la sua nuova canzone Tastes Like Summer. No.

commento di Andy su questa canzone. Intanto benvenuto, sempre bravo James, finalmente una canzone carina in quest'estate, un po' così. Ciao Paola. Allora, beh, l'estate sappiamo bene, no? L'estate è la stagione anche dei tormentoni, delle canzonette, delle canzoni appunto, insomma, che da classifica peraltro, che poi arrivano alte in classifica e poi spariscono con la fine della stagione. Poi sempre questione di gusti, ovviamente. Comunque carina, sì, vero, la nuova canzone di James Blunt appena ascoltata, una delle novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Ciao, buongiorno Paola, ti ascolto mentre faccio la marmellata di fichi. Un saluto da Davide, qui dalla Colombera Tortona. Buona giornata, grazie della compagnia. Che spettacolo, aspettiamo il risultato. Quindi bravo Davide, grazie. A proposito di cose buone, così dosci dosci, oggi è il compleanno di Ginio Massari. Lo vedremo presto alla nuova stagione, prossima settimana, a Bake Off. E su quale dolce spegnerà? Avrà deciso di spegnere le candeline. Non so se avete mai assaggiato i suoi dolci, sono da svenire, sono una roba veramente pazzesca, celestiale. Quindi auguri al grande Eugenio Massari, che compie 84 anni. Emma e Fabri Fibra.

parte. No. No, non vacanze, no, si va a pedalare, si va in bicicletta, allora buona pedalata. Ma soprattutto diciamo buon anniversario, perché lui dice: oggi è una giornata importante per me e mia moglie. 17 anni fa ci sposavamo, e allora auguri ragazzi, un abbraccio, buonissimo anniversario, buon weekend a voi. Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Giunta alla nona edizione che si terrà oggi e domani, quindi nel weekend, domani 30 agosto dalle 9:30 alle 19 nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra mercato saranno visitabili la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquarelli di piume di petali di Marian Scott e la mostra bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e anche il ristorante. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
16: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

questa è la Città degli Angeli, la voce di Achille Lauro. Vi ricordo anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la mostra Mercato Florovivaistica di qualità Fiori in Chiostro.

Dualipa su Radio City, Training Season. A proposito, un po' di allenamento non guasta mai, teniamoci in forma. Allora, a proposito, saluto ancora Marco che ricorda: domani partecipiamo con tutta la famiglia a un evento benefico a Mornese, quindi un grande ringraziamento, se puoi farlo, a David e Francesco. Sì, volentieri, anche perché guardavo una bella cosa in bici oppure camminata, anche con raccolta fondi a sostegno dei territori colpiti dagli incendi. Purtroppo, come ben sappiamo, ne abbiamo parlato appunto quest'estate, quindi applausi per voi, una bella camminata, una bella giornata. Buon weekend a tutti. Another 54 Ultra con Talk to You.

0: Allora, buon intenditor, poche parole. Saluto Giannina, un bacione grande alle girls e la Cree. Grazie ancora Sara, buona giornata a tutti, buon sabato con la nostra musica e queste storie della musica Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 626 il numero delle vittime dell'alluvione che da giorni devasta la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Migliaia di persone ancora disperse mentre i soccorritori cercano superstiti tra fango e macerie e cresce il rischio di nuove piene. Tre italiani risultano ancora irreperibili. Medio Oriente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha respinto le affermazioni del governo e degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe nuovamente aperto, accusando Washington di diffondere menzogne per manipolare i prezzi del petrolio e nascondere i propri fallimenti militari. Sigfrido Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Secondo gli ultimi sondaggi Winpoll, i consensi di Fratelli d'Italia sono calati al 25,7%, al di sotto delle ultime politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ottiene il 7,5%, piazzandosi davanti a Forza Italia e Lega, che crolla al 5,5%. Il tennis a New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open al via domani 30 agosto. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile, senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Satria, la voce di Madonna su Radio City nella nostra mattinata. Silvana, tesorissimo, buongiorno, buon sabato, un grande abbraccio, buon weekend. Abbiamo parlato già di camminate, allora cammina, questa volta in Corso Italia, al Paradiso, a Genova. Siamo davanti a un mare che dà spettacolo. Ciao Mauro.
1: Ciao a tutti, Radio City, ciao. Sempre da Mauro, ma mare oggi un po' arrabbiato.
0: Bellissimo.
1: Un saluto a tutta Radio City e agli ascoltatori di Radio City del Genoa Club Arquata Scrivia.
0: Ok.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend a te, allora li salutiamo naturalmente, grazie, buona camminata, un mare meraviglioso, azzurro, blu, che di più non si può, che da spettacolo, un pochino agitato. Grazie Mauro, continuiamo così la nostra mattinata insieme fino alle 12. Ex Ambassadors dal passato 2015, questa è Renegades.
2: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I love Radio City.

Ancora buona mattina, buon weekend a tutti. Siete con Paola su Radio City fino alle 12, poi la non-stop chart naturalmente. Allora, ex ambassadors con Renegades. Ve l'ho accennato prima, ho anticipato prima. In Europa arrivano i carrelli per la spesa con l'intelligenza artificiale. In Inghilterra, quindi, già adottati nei market i carrelli intelligenti che aiutano a stare nel budget di spesa e che non fanno dimenticare nulla. Ok, bello, bello, utile. Arriveremo secondo me a non pensare più, quindi l'intelligenza artificiale che ha i suoi rischi grossi, lo sappiamo bene. Si chiamano Smart Trolleys, allora creati da una società di San Francisco. Questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa e addirittura consigliano i prodotti correlati, ti danno consigli dunque. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono proprio una novità assoluta, perché vengono già utilizzati in America, in tantissime città, ma anche in Australia dal 2022. In Europa stanno arrivando adesso, quindi ti dà consigli, ti ricorda alcuni prodotti, la domanda sorge spontanea. Siamo diventati così stupidi quando facciamo la spesa da aver bisogno di un carrello intelligente, senza pensieri ma senza proprio pensare, secondo me. Quindi si ragiona un attimo a casa, si vede un po' cosa manca, cosa, e anche per quanto riguarda il budget, no? La spesa. In ogni caso, questa è l'innovazione che sta arrivando a grandi passi anche in Europa.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
5: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
7: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: È stato un grande successo, Marlon Rodette.
1: When the beat drops out.
0: The beat drops out. Buona mattina a tutti. Vi ricordo ancora un appuntamento per domani, domenica, alla Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavilonga, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi di OCG. Ad aspettarvi degustazioni in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrova alle 9:30 alla tenuta La Marchesa, quota di 30 euro, posti limitati con iscrizione obbligatoria, ricordiamo entro oggi. Info e prenotazioni su gavilonga.it. Allora buona camminata e adesso torniamo a noi alla nostra musica nuova. È tornato anche Liga con questa nuova canzone, l'ascoltiamo insieme. Tra le nostre novità è Qualcosa per te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, la voce di Liga, Luciano Ligabue, poi ci sarà anche il documentario, ne abbiamo già parlato, e le notizie musicali le trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Una delle nostre novità dunque, adesso la compilation, tre successi non stop, e si parte Dare in questa e Superstar.

0: Da te saluto Andre, buongiorno, benvenuto. E poi c'è il vocale di Mauro.
1: Ciao Paoletta, grande Liga.
0: Grande Liga, lui si riferisce ovviamente alla canzone che abbiamo sentito prima, la nuova del Liga. Intanto invece l'ultima della compilation Wet Wet Wet, questo successo meraviglioso anche da un filmone, 1994, Love is All Around.
2: Della casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato. All'S

0: Priorità ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Summer su Radio City, My Body Is Already. Siamo vicini alle 12, vicino al momento dei saluti. Intanto avete visto New York, New York che si illumina in omaggio a Federer, lo spettacolo di droni degli US Open. Beh, ci siamo quasi, quindi partenza per gli US Open con i droni. Fanno ormai, sappiamo, degli spettacoli, degli effetti speciali ottici veramente pazzeschi, con una coreografia incredibile. I droni hanno disegnato la sagoma proprio di Roger Federer, che solleva il trofeo, il logo RF, la Coppa US Open e la scritta New York Loves FRF, cioè Roger Federer. Bellissimo, assolutamente. L'altro giorno, fra l'altro, ho visto delle immagini carine carine, lui e la sua simpatia, cioè sto parlando di Djokovic a spasso per Times Square, insomma, che sta girando e starà facendo anche un po' di shopping, dai, a New York. Aspettiamo dunque le partitone, intanto con noi c'è Brush.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Get to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Versione cowboy. Texas Hold'em è la canzone di Beyoncé su Radio City. Vicini alle 12 ritroviamo anche loro, la musica italiana, quindi Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

I Pinguini su Radio City, allora concludendo, grazie Carla, grazie a tutti voi naturalmente, buona vacanza Ari, buona vacanza anche a Fabio, Super Fabione che è piazzato già beatamente in vacanza, dal passato arrivano Soft Cell.

0: Grazie a tutti, passate un buonissimo fine settimana anche con la nostra musica. Ci sentiamo ancora la prossima settimana nello stesso orario, quindi a partire dalle 8 vi aspetto. Baci, grazie da Paola. Intanto le ultime notizie, le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. È morto nella notte al Sant'Eugenio di Roma l'infermiere 54enne rimasto gravemente ustionato nell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina a Cassino, forse a causa di una fuga di gas. L'uomo aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Nello stesso ospedale, con ustioni del 70%, la compagna, una OS 40enne, anche lei dipendente dell'ASL di Frosinone. Ed è morto ieri sera allo stesso ospedale anche il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Cremona è una città sfregiata dopo la violenta tromba d'aria con grandine che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 28 agosto. In 10 minuti l'ondata di maltempo ha abbattuto migliaia di alberi, danneggiato 10 chiese, scoperchiato tetti e causato danni a circa 10.000 auto. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Sigfrido Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Mentre è ufficialmente iniziato il weekend del contro esodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SVG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

0: Il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. serramentivirga.it.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana, l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza nel Grossetano. I due casi non sono collegati tra loro. Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News, smentite però dal portavoce del Pentagono Parnell. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez sta valutando se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marquez, terzo Alex. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81

0: Digitale Vaie 0143 63 70 91.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Almeno 42 persone sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini. 381 persone, tra cui 59 minori, sono state evacuate dalla zona colpita. Un uomo è disperso in mare, travolto dalle onde e dalle forti correnti, davanti alla spiaggia di Bogliasco, a Levante di Genova. In atto le ricerche del bagnante, che non è più riuscito a tornare a riva. Con lui c'era anche un altro uomo, che invece è stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai!
10: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
13: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
12: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 80.

0: Le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba in un ospedale di Santa Clara, a circa 300 km da La Habana dalla serata di ieri. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha accusato un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di essere in contatto con l'ambasciata. La Germania si prepara ad attribuire alla Russia il fallito attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e ad annunciare nuove ampie sanzioni contro Mosca. Sale intanto ad almeno 37 morti il bilancio degli attacchi russi nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Le squadre di soccorso in Nepal hanno rintracciato 187 turisti dopo le frane e le alluvioni che mercoledì hanno devastato il paese himalayano. Circa 3.000 persone risultano ancora disperse, mentre il bilancio delle vittime è superato quota 600. Il governo del Nepal chiede assistenza internazionale per rafforzare le operazioni di ricerca e soccorso delle persone intrappolate in un tunnel. Siamo sgomenti, parla così il sindaco di Cremona Andrea Virgilio il giorno dopo la tromba d'aria con grandine che ha messo in ginocchio la città. I danni, aggiunge, sono enormi, complicati da quantificare. Danni a 10 chiese, 10.000 auto, il bilancio è di 43 feriti. Mentre ufficialmente è iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Comturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Non perdere il treno!
9: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri italiani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Calcio: Rafaleao è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni al Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Al Milan mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi, ha detto Leao prima di partire. È tutto, a più tardi.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di domenica l'alta pressione occuperà il Mediterraneo, determinando anche tra Piemonte e Liguria una fase stabile di cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Ampio soleggiamento con il caldo che risulterà moderato, sarà una tipica giornata estiva, massime tra i 29 e i 32 gradi in Piemonte, valori più o meno invece attorno ai 29 e 30 gradi lungo la costa ligure. Comunque insomma una giornata di sole un po' dappertutto. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici Remotti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
11: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
10: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
11: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.

0: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: City 90.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Si trova in un ospedale a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione, salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti i 7 morti in Tibet, comunicati dalle autorità cinesi. Quasi 3.000 persone risultano ancora disperse, tra cui 3 italiani. Si tratta di Marco Ratto, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi, a beneficio personale, scrive su X il ministro degli esteri Araghchi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas. La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex, terzo Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 18 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è arrivato in ospedale a Santa Clara in gravi condizioni. Verrà trasferito nel nosocomio della capitale, L'Avana. È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, oltre 400 le mostre, 70 i libri che gli sono stati dedicati. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina, lo riferisce la CNN. 675 morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Sul corpo della donna erano presenti numerose ferite di arma da taglio, ma al momento non è possibile escludere l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio, attesa per l'autopsia. Calcio: dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea alle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. È tutto, ma più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
13: Ma dai!
12: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
14: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
15: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
16: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 18 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Sarebbero gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, avrebbe accusato un forte mal di testa. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, ma sarà trasferito a La Habana in ambulanza. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. A Camponogara, Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa a 39 anni dall'ex compagno Dino Keber. Durante l'omelia il parroco Don Alberto Peron lancia una dura accusa alla politica. È la prima responsabile, dice, promuove i centri antiviolenza ma dirotta i fondi alla difesa. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Lo riferisce la CNN. 675 i morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite mentre proseguono le operazioni di soccorso. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa l'amministrazione Trump, sfrutta la guerra per manipolare i prezzi dell'energia. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. Lo sport, il calciomercato, clamoroso colpo a sorpresa dell'Atalanta. Frank Kessié è di nuovo un giocatore della Dea. Il centrocampista ivoriano torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 anni. Per il ciclismo, colpo di scena alla Vuelta, il leader Pogacar è costretto al ritiro dopo una bruttissima caduta a una trentina di chilometri dal traguardo dell'ottava tappa, vinta da Kokar. È tutto, a più tardi.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di domenica l'alta pressione occuperà il Mediterraneo, determinando anche tra Piemonte e Liguria una fase stabile di cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Ampio soleggiamento con il caldo che risulterà moderato, sarà una tipica giornata estiva, massime tra i 29 e i 32 gradi in Piemonte e valori più o meno invece attorno ai 29-30 gradi lungo la costa ligure. Comunque insomma una giornata di sole un po' dappertutto. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio. ortopediapalmeri.it.
5: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: successi. I love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. E il ricovero è avvenuto a Santa Clara per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza e lo stanno trasferendo a L'Avana in ambulanza. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo per trasferirlo in Italia. A Campo Nogara, nel veneziano, l'ultimo saluto oggi a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita a Ferragosto. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron. La responsabilità è per prima della politica, che promuove le associazioni antiviolenza, ma dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. Una vittima oggi nel mare Ligure, un uomo è deceduto dopo essere stato soccorso in acqua a Chiavari, sul litorale davanti a Torre Fara. Ritrovato invece vivo dopo 8 ore di ricerche, il 24enne disperso in mare a Bogliasco, Genova. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio, che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Oltre 40 i feriti, ma nessuno è grave. Almeno 10 le chiese sfregiate, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Il sindaco afferma: siamo sgomenti, ci sono danni enormi. Ciclismo: Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia, mondiale a rischio. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
5: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: sola. Siempre toca llegar. Todo
1: llegará. Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: soul.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: back to the blog era one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.